Mi sa come te vecchia da gosa. Doce sine kille che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here.

0: sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Privatus Days is not just any regular retreat. It's a slice of paradise. A spacious, colorful, chic getaway where everyone their own pool is our rule. Book your room and find our lowest rate guaranteed on privatusdays.com.
2: Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio.

0: Doce sine che ehi, speriamo di gustare il show. Auo! Bansighi, enjoy your stay. This is your island.
1: Home and Nature Inspired Island Living da bisti boccaso a finegoshi cu e mueblanan e accessorianan unico de na estilo. Bibi diretto for di Indonesia, India e Holanda, nos talaga full boccaso a finegoshi lusi. Home and Nature Inspired Island Living da invitavo bisitanos de edificio di Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
2: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpo notisya pabo. Aruba, na Amse Unicorn awo, bopo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, pase compra, kubo data pensa riba je.
3: Yes, you can afford it, now more than ever.
2: Visita Amse Unicorn Megastore, riba Boulevard, of Amse Unicorn na San Nicolas.